0: iduće poletje.
1: Najbolša glazba.
0: Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Salomon Extra večer.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.